e non ti trovo, e la chiave dal portiere, dove andare? Ma a ballare, mi commuovo e penso che giocavamo a scopa insieme, ogni sera dopo il tè, ora faccio